Jom pelle tuo. Ja tutti ja tutti apolona solo e sei leo io. Ogni cosa va ma volti apolo io tu fino a non ta tu lotto. Ogni tutta tu tu osava no ma tu vai le ti apolo ya ta tu. Ah, la mal mele o ya ta tu. O le pride. E o lol mele fa ma volungo ta tu lotto. Ma o ya malalang. Ma o ya kamaye onga ele kaukala le kaukala onga ro fa si si le limo lunga ma fa marala wa wa ole fa ma ulunga le se me ta tu ke mo il mele fa ma ulunga tele tanga ta fa ma ulunga tun le spaya peona e fo fa tu si le fi fo le ma a fa ma ina le loto farao ia Temio o Israel una traile tu ya Mose. Ale malo ngu. O lifue, la veilo unu o ho mai a taule la to woi polonga I feinga I pitu. Le nani fai Mose. Fia mala. Ai fam a la molo kolonga kare fola. Se furu. Ole ma kwa I mala o mala. Aya. Le ma fai la va. And a pile all there to a fashion to the matua. Quang a quamacala limo follow. A quamacala in all limo follow bear. Oile aila, a little peo mangiu maqua le aia, only o quai colu, maco quai colu, or lasso. You a low frau? Nala in a fam mulu maye frau, the new ole tuo. On a walk, lots, the men at time. Aya, ai le fiwa ina, na turi turi loa lawe farao, toi faa foi mai a Israel, tarof. Tarofa le power, o ira tatu tui lo le ese o le maros, maros o le tangata. O, ei tai au nou, nou sawe molila o kurentio tune I la onga, ei tai au. Usumae, o te ala te mori, o mata mata la ata na TV, a kwe la kolo leaka o leo mose, ine mena o watua, o mai lo le mena la o mai sami ula ula, watu le sami ula ula. Ia, o tu ale mo mata mata, ine mena mata mata, ite maiti, ine TV, o watu, ua, fala la lor toto orto ina ilungo le sami. Ae, vai lua ina lor sami. Ole winga ora ufam talang. Folia otala ya ka farung otala tu spai. Abgeri aya uche sami uche me uva penan va winga mo yo ata. Alo tau mo inar fi auna le mata uchi ole tu. Ok le mago no lungo ole va lu inyo le tu sami. Ai sa valie ni no. Aole foi o nga sami. Ile ole me foi kaunga ingi, ngi alama, ngi paipai ingi ma. Le ai ma se meta ai atu yei. Ile raule lei ole me ensava li, ele nuo le atua. O fa pele, sole, e mo ia, ta mafa ufaula, ile rofa, ile mata utia, ole atua I mea na te faya. Le au ai aku, ua, ka mongi, mea moni ia, Me is how to spoil, more low fatino mayata. I'll make a monument to spoil. Why do I know the Sammy? Oh, call him a tau tia. To so poor, you owe my lawyer, and all that too. I to a father, I to in a toto, car of I. Why find I ain't I fick a fick car wing, nick of a law. Olea, leave you, or a lot of a maulu. Ole mela nae o yel mer tanta fa maulunga e fa maula luina o ia fa tu ile luina o ia ana vatu ile tua file mo mai file mulu e no fun fa polon no fun fa polon ia na tala mana il na tala mana il na nu ole sau mai nu ole tu fa pena fo no tale o istamato ko ko o tu spoi la tale ne pukanesa. Ah, we're a bit.

Iu piwo. Mau mea lor ko inga o malor to ina, chupu papelo pere o papelo ni ele ni ina ufaya ilo umarosi. Haa. Haa. Iu. Wewa iu. Haa. Iu lana mena o ye. Haa. Lea lava tato uche baba aya ime oro chupu neva I taimi. Ile larangi fou. Ile larangi. Mai o le malo, le malo. O chupu le larangi. O chupu fo I tono e kalesia. Ia e maise tangat. Ia tato tangata ima e tato wa inga. Haa. Tono tato wa inga. O le tasi lama le mea. A o le fina ngalo o le tuo no wa umai. Fa mai. Ia ina fa amawala. O le upu. Ole upule fa mitato matu ole fa pe mai ina ole upule ina ina fa maura ro ia ilumo le li ona winga pe ora ai oi mai sole fa mole mole ina ona winga lae si le fiele tu lo tato lo tu te lo temi tato ti fa maulunga ah e lai ase si me ala inga tupu le tupu me tono loto O tatou loto lava le mafua I fa maulunga tatou le tonu. Nang fo inga le. Tu mai. Tere mea maulunga I tonu tatou loko. Kele fa maulunga I tonu. Eo fo ya tap. Tatou uma. O tala tu spa. Ia wanga salata ngata uma. Nona winga. Le ya se si e tatou sawai. Ai ona o sasa winga I tatou le toto ke riso le tatou li paolo. O le na ia mali uma awe a kako wang sara ko kui lungo le satau. Le na ia fatalai, le na ia fatalai ai ua uma. Ua tanu. O lona winga. Kako kaka alo alo. Ua uma na faye Yesu nga luenga mo tatou. Ua uma na ave Yesu o tatou fale tonu. Ave Yesu, tatou longor satou. Ina ia faa manuia I tatou. Ina ia tatou maua le manuia. O umana sao nia mo I tatou. Ile fai upu nga esfuru maritasi. Leo sue, au atu te fai upu ai. O le fai upu lo nauso, mfaa masino lo nauso. Fai upu oia durafono. Mfaa masino lo durafono. Ile fai upa sumalua. E toa tasi lava le fai tula fono mfamsino. Ole kele yo famsino yo aye ngeringe vai kaimi. Ole tele famsino. Famsino le tongu. Famsino le sao. Famsino fai du au. Fai fau e famsino il tula fono. E telese ana tula fono al famsino. A le fa mal fai ua suma lua, e ko a tasi lava le fai tulafono ma fama sino. O le na te mafaya o na faaola ma fasiot. Kasi al fama sino. Kasi al fama sino. Kasi al fama sino. O le faaola ma fasiot. Uia na al fama sino. Oi ea oe e te fama sino oi le lua te tua oi. Kaki fa si ngā rā. Sino le tua. Tu le tua. Tātou wha mwai mwai ngā. Tātou wha I neki wai teimi teimi o wha msi ngā. I wale I la longa, wale I lopo. Oi sao ngai mea. Hei o le I tua wha msi ngā. A le I tu fwe tangata o wha msi ngā. Ia o le I tu fwe lau wha ngolong. O. O mulinga fwe I a marama lama o wha msi ngā. Marama lama le ue I tangata. I oi. Ai whaafitai a leo ka ukinga mai a I mai. O le e toa tasi lava le fai matula, le fai tula a fono mwhamasina. O alko a kasi lava. O le na te mawhai ona whaola mawhasi ati. O le na whai mawhasi ati. Oi ea oe te whamasina oi le lotua oi. Kasi nga lea vaenga. Rosso I fuori, intanto, mi ha fatto Ah, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino, ho fatto un sino